Vittorio Nostri, in nomine Domini, Domini Chisagra, Sera Meglia, Domini Fodisco, Oremus Iusurvesta, Trascendente Resista, Vesculegium, et unam tantium tuam, et omnisitia, et Christus, Domino Nostro, Amen. Benedictio Fili Potei, Pater Spiritus Sancto, descendi vos, mare te sempre,